hi takwe kwa tsongo di haniwa ko hi ta e yiga hi masi tsi wo ta Melrose Black daga di CKLB radio.